una di loro gli tagliò la testa e la mise nel paniere. E la mise nel paniere, la portò in giro, in trofeo, così, come si suonano i sonagli. E tutti a fare il lutto del re, il lutto del re. Me ne andavo per i campi, me ne andavo per i campi, me ne andavo per i campi. E quel paniere l'ho rinversato sull'erba. Sull'erba, sull'erba, sull'erba. E tutti i pezzettini già verminosi non dicevano più nulla. E non avevano nessuna corona in testa. E io gli dissi a quei pezzettini: vi seminerò come grano, vi seminerò come fiori, vi seminerò come messe che ci donerà da mangiare.

Sono diventata matta. Un cavallo è diventato il mio riparo. Un cavallo come quelli di Napoleone. Squarciati, fumanti. Fumanti, fumanti, fumantini. Come fumano questi cavalli. Com'è caldo questo riparo. Com'è bello stare sotto un cavallo.

Eva e se ne andava in giro con il suo paniere. Se non c'è gloria in tutti quei pezzettini, perché gloria non ce n'è. Io ho mutilato il re. E sento dei passi arrivare, e sento qualcuno cavalcare, e sento qualcuno dire...

0: prigioni chiamano, cantano, suonano, gridano.
1: Fate venire le prefiche, fate venire le campore, fate venire tutte quelle che sognano di liberarsi. Con quella treccia mi ci faccio un solletico che mi fa ridere e mi fa ridere.